dove nel suo sangue influirsi i flussi, influire, influire i sangue, influire, influire i flussi, influire, influire, influire i flussi, influire i flussi. Influire, influire i flussi, influire, influire i sangue, influire, influire i flussi.